interesse spadriare. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla nucchiosa. Non c'era che tre zitti.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sé.
1: Progesso di un doppio omicidio di Poretta Richard Guazzelli in detta Usagugino.
2: Per la prima volta in suo cartulare davanti alla corte assise da Pelude, Richard Guazzelli ha palizzato la partecipazione di Usagugino Alain Capori, tombo da un gendarme in 2024 come essendo conduttore di a golf che ha trasportato e fatto uscire l'autore di un doppio assassino di Bastia Poretta, ha confermato nel semica presente a fianco a Usagugino. Adelo, interrogatori si proseguono durante questa settimana, o è detto e aspettato 3 di luglio.
1: Un uomo ferito do Bagauda do Nabru in Ajaccio.
2: Un uomo di un'ottantina anni è stato ferito solo in Ajaccio da gauda di una rossa ranca d'erbo durante le 8 ore. Ferito dai brumoli di vetro in loci, l'uomo è stato preso in carica dai soccorsi e evacuato verso il centro ospitaliero di Misericordia.
1: Scuola Gursa, parenti d'elevi investiscono a brevettura e Gismonte.
2: Stamane una trentina di parenti elevi di Scuola Gursa hanno investito a brevettura di Gismonte per domandare risposte e una ripresa di dialogo concernendo il finanziamento di scuola immersiva in lingua corsa.
1: Greva a France 3 via Stella.
2: O sindicato STC ha iniziato un movimento palizzando scelte calate budgetarie che mettono in pericolo l'impiego e la qualità di programmi e di produzione audiovisiva isolana. Era una trentina di salariati si è adunita davanti ai scanni d'Ajaccio, mentre chi in Bastia una parte di un personale organizzava un disopero d'un'ora.
1: La brevetta di Gismonte ha piato le funzioni.
2: Veronique Deprez Boudier, a noi la brevetta di Gismonte ha ufficialmente preso le funzioni ieri, una stonda mercata da un tradizionale deposito di fiori davanti ai monumenti ai morti di Ostia, in presenza di ufficiali e di curiosi. Succede a Michel Prozic, brevetto di Gismonte dal 2021 al 2026, essendo più lungo esercizio di un brevetto di boi e 50 anni passati.
1: In l'isola s'appronta a sfilata di un creatore Jacques Mu.
2: Il 29 di giugno prossimo Vanale di Abietra in l'isola accoglierà un evento di prima drinka di vati il logo emblematico è stato scelto dal creatore Simon Pierre Jacques Mus per presentare la nuova collezione. Per ora non si conoscono i dettagli dell'organizzazione che faranno l'oggetto di una comunicazione in giorno bene. Sa sfilata assicura una vitrina nazionale per Gida Paolina e un'opportunità per giovani manichine, un casting Ghisulano è stato aperto.
1: Si parla dell'attualità sportiva con Amin Boutra che firma un contratto con la squadra turca di Bursaspor.
2: Amin Boutra, giocatore di un Sporting Club di Wasti, ha firmato un contratto con la squadra turca di Bursaspor a somma di un trasferimento a Bigina e 500.000 euro. Formato al Sporting, Amin Boutra è evoluato al Gallia Luciana in Concarneau e Armène.
1: Stefano Rossi al Paris Atletico Trege.
2: Dopo due anni in Concarneau, Stefano Rossi sarà un nuovo allenatore di un Paris Atletico Trege, squadra che è bloccata in Liga 3. Sarà accompagnato di suo aggiunto Nicola Gennarielli e Joseph Leandri, che era già un preparatore fisico alla S Concarneau.
1: UGFC ha volé minacciato di sparizione.
2: Dopo una conferenza di stampa tenuta ieri all'osteria Campo dell'Oro, la squadra iacina ha fatto sapere che la sua situazione finanziaria è preoccupante per via di un ritardo di pagamento di suoi collaboratori pubblici. Senza evoluzione, non sa il 30 di giugno, la squadra si troverà in cessazione di pagamento e sarebbe a fine di un volleyball d'alto livello in Ajaccio.
1: Lola Tremela s'impone al Marocco.
2: A campione di corsi che ha vinto a domenica da scorsa al torneo del Jadida al Marocco, una finale vinta contro la russa Sofia Pisayonova 6-2 6-3, una preparazione perfetta per Lola Tremela non sui campionati di Francia che principiano su mercoledì in Roland Garros. E coupe la toalida e compiamo coudin pour un coup una bella giornata.
1: Bella giornata Udie, malgrado che li ci sono banchi di nulli si gustieri stamane verso la via orientale e di no tra Porto e l'isola. Altro il sole è bello brisante, non li sbucciano in un mezz'ora, non tanti rilievi e potranno occasionare qualche acquada. Soffiano bentulieli ed imperature massimale vanno da 27 a 30 rai in antaulidurale, sino a 33 rai in ostremo sud, 29 a 38 all'interiore e tra 23 e 27 rai in ibaesi montagna. Autore stamano in cervioni ad imperatura era di 23 rai, a pressione atmosferica di 1018 millibari e un percentuale umida di 76, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1019 millibari, un percentuale umida di 81 e ad imperatura di 25 rai. In Calvi, una temperatura di 24 rai, una pressione atmosferica di 1013 millibari e 76% umida. Infine, in Ajaccio, Stradie Sanguinarie, una temperatura di 28, 60% umida e una pressione atmosferica di 1014 millibari.

perché chi mamma non compra mica noi banni, appena stanca dagli inganni, ogni don tua sera bianca e i suoi affanni.

0: son pregiunato e mamma si ne muore. Perdonami, oh mamma.
1: RCC, écoutez la différence.

0: Radio Galbi Cittadella di Onore.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.

sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così amato.